yola yila mila tam chi gara na po chi ra shong du mi chi gon la nya la men kan ta da hi re re to shi di